Zesi falero, ha, zesi falero, he, zesi falero, papa di pensonga, ha, zesi falero, ha, zesi falero, hey, zesi falero, papa di pens.